0: Javeriana Stereo sorprende.
1: La gente si muove, la musica cresce, ancora un altro muro viene giù. La gente si muove, la musica cresce.

la gente si muove, la musica cresce e ancora un altro muro viene giù. La gente si muove, la musica cresce e ancora un altro muro viene giù. La gente si muove, la musica cresce e ancora un altro muro viene giù. La gente si muove, la musica cresce e ancora un altro muro viene giù.